agudo gila miro kariro ramo serere ramo imo sono kuja kabul agu imo sono kau papa ayaya asi igurichiga I sauti na mokero jiru

piano. Guarda che là. Chica. Arrido Ramos. E cacciamo la vittoria. E poi sono andato a Camera. E Alex Ucci che vuole. Non è che voglio che io sono all'insericato. E mano mamma lì. E ne muoio che ti chiamo, che ti dico, che ti piello è. Chica. Ai ai ai. Auguro che la vidi. Cammi che non la prima. Non mi posso una papella nella lega, la prima quarca. Quarca nana, tu mando. Vuoi ci capire? A mio bacala che bonia. Auguro che la vidi. Io mi sono coro miele. Ciao miele, la prima qui. Ah, ne ka wulo ke mpuli manya du ka tega tubani. I. Shik. Wulo ke la gimalo.

trovare. Io sono Nero Giovaia, che cerca di questo video. Ma è urmata.

Atito mami sipa mupenyo lady adi yuro meranya de anani. Solo mona tito, kodiki neka fire wood mama. Ah, e chaki moso javan tolo wooda nani.

Edio Kitchmo category, Migori Nara Center. Migori Wariore. Migori Wariore. Uchilayako. Migori Wariore. Dalmasu Tino.